Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Ah!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sapremo subito che tempo fa e poi cominciamo ufficialmente il nostro appuntamento versione weekend. Ciao da Marco Corona alle 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna residua instabilità nelle prime ore del mattino, weekend che trascorrerà all'insegna comunque del bel tempo. Si segnala l'aumento della nuvolosità tra sabato notte e le prime ore di domenica per un rinforzo della bora con qualche fenomeno non escluso lungo i litorali romagnoli. Seguiranno però rapide schiarite nel corso della giornata con temperature che si confermano in ripresa ma senza eccessi di caldo, temperature massime non oltre i 26-27 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Rewind.
1: Oh, sveglia.
2: ci siamo. Sì, stamattina anche col sombrero, ma...
3: è tornato.
2: Sì, Marco Corona è tornato, tra l'altro, come ogni weekend.
4: Dall'azio.
2: Sì.
4: Bella fra.
2: Siamo qui per la nostra versione weekend, versione extra large, stavo dicendo, perché ci danno un'ora in più.

0: Non so se è una punizione, cioè per voi soprattutto, di ascoltare quello che abbiamo combinato durante il corso di questa settimana, perché è un po' questa la funzione del programma del sabato mattina che vi accompagna fino alle 9. Ritrovare alcune cose che abbiamo combinato.
1: The

0: Rewind.
1: Non sono successi su Radio San Marino, ma anche voi protagonisti con una nota vocale.
2: Buongiorno.
1: Che voce, Guido?
2: Oh, scusa per la voce, ma mi sono appena svegliata. Sì.
1: Ah.
2: Buongiorno.
1: Bene. Vediamo se qualcuno è sveglio.
3: Non ricordo il titolo.
1: Per chiederci un titolo.
4: Marco. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
4: Ascoltami a me.
1: Stefano,
4: ascoltami.
1: Dimmi.
4: Io ti vorrei chiedere una canzone. Non.
1: Non
4: mi ricordo il titolo.
1: Eh beh, sei qui a posto.
4: Però te l'accenno.
1: Vai.
4: Te l'accenno. Non te la fischio, ma prova ad accennarti così.
1: Arrivano i cani, se
4: fischi. Che fa? Fa così, fa.
1: Vai, fa, come fa?
4: Tapparata, ta, tanta, ta. Tapparata, ta, tanta, ta.
1: Sì.
4: Vedi te se me la puoi mandare, sei contento. Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao. Gli mettiamo pam, pam, para quella cagata. Tu lo sai?
5: Ora non lo so.
1: Ma ci pensiamo noi, abbiamo capito. Dai, è Man, I Feel Like a Woman di Shania Twain.

0: Vai, va là, Marco, fammi un favore.
1: Dimmi.
0: Passami quell'altra, cercala, cerca di contattarla, magari a te t'ascolta che non la trovo da nessuna parte, perché io, ragazzi, se vi racconto anche questa.
1: Cosa?
0: No, vabbè.
1: Come no? Come no?
0: No, ma veramente, cioè, allucinante. Io non ci posso credere. Io vorrei che altre persone raccontassero le proprie cose, perché voglio capire se succede solo noi.
1: Mi sa,
0: o se è una roba che proprio generale ci stressano tutti uguali, perché non ci voglio credere.
1: Barbara, ci sei?
2: Sabri.
1: C'è.
0: Allora, sto a sentire, Barbara.
1: Vai.
0: Scende una del palazzo che conosco appena di vista e mi dice, mi fa una gran manfrina, e poi comunque mi comincia a dire che lei ha chiuso con le banche, che non ci vuole più avere niente a che fare, che questo penso che sia un sogno popolare un po' di tutti.
1: Sì.
0: E mi dice che lei ovviamente non ha più neanche carte tipo bancomat prepagate alla posta, niente di niente.
1: Addirittura.
0: Ma avrebbe bisogno di comprare delle cose su internet. Allora, a parte che se tu non vuoi avere niente a che fare con le banche, non devi comprare su internet, secondo me. Però vabbè. Non puoi andare a rompere le scatole agli altri. Mm. Comunque sta di fatto che lei, morale della favola, voleva che io con la mia carta comprassi delle cose che gli servivano a lei sul suo profilo, quindi avrei dovuto abbinare la mia carta al suo profilo.
1: Ma davvero?
0: Cioè, veramente la gente si crede a tutti i pessimi. Secondo te è possibile chiedere una cosa del genere a una persona?
1: Ma in effetti.
0: Oh, no. Io, ragazzi, non ci voglio credere. Allora, quell'altro che mi è venuto a rubare i soldi nel negozio che gli servivano per la benzina, poi è sparito.
1: È vero.
0: Questa che vuole abbinare la mia carta al conto corrente. Uè, ma sono mica paperone, paperone io!
1: Cosa dici, Barbara?
2: Beh, Sabri, visto che ci sei, non è che potresti mettermi la firma da garante per il mutuo? Per un amico.
0: Sto tranquilla. Che è messa come sono messa, sicuro che me la passano. Guarda, in una botte di ferro.
1: Certo.
2: Una botte di ferro arrugginito con tanti buchi, direi. Addio. Stendiamo un velo pietoso.
1: Sì,
0: io dico sempre che è meglio buttarci sopra una coperta di lana merino.
1: Davvero.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
3: 50?
2: No, sono 150. E quanto costa al mese?
3: 30 euro?
2: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
3: Una SIM?
2: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino. Back to School. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.

0: Torniamo su Radio San Marino e chi c'è?
1: L'influencer dei no altri. Sì.
0: Che ci influenza un po' sulla cucina.
1: Bentornati a tutti dalla zia Ant e da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Sì.
1: E anche oggi, in questa giornata piena di calura, vi propone il pinzimonio di verdure fresche.
0: Buono!
1: E quindi andiamo nel campetto vicino all'autostrada.
0: Come
1: e iniziamo a raccogliere tutte le nostre verdure fresche.
0: Vicino all'autostrada.
1: E cioè la gramigna, le spighe di grano, che in questo periodo ne troviamo tante.

0: ovviamente.
1: Certo.
0: I quadrifogli, che tra l'altro portano tanta fortuna.
1: Sì.
0: Le margherite, e per finire, la Bianca Maria. No, scusate, volevo dire la Bianca Margherita. Torniamo a casa, condiamo il tutto con un filo d'olio e un pizzico di sale quanto basta.
1: Ok.
0: E buon appetito dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
1: Sì.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Questa ricetta?
1: Sì.
2: Voto 10.
1: Davvero?
2: Anni di galera.

0: dice le sue opinioni.
1: Direttamente da Frutta Lupini.
0: Chi c'è?
1: Giambattista Martini.
0: Beh, anche il codice fiscale dobbiamo dire. Vabbè.
2: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Giambattista Frutto. Un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e la sorgente del buon umore.
0: Beh,
2: proprio.
0: Speriamo.
2: Io niente, è una delle mie cose che mi piacerebbe fare nella vita, che mi piacerebbe che mi capitasse, più che mi piacerebbe fare. Proprio io vorrei morire come morto Zanza, così insomma. Ecco.
0: Cioè?
2: Se nessuno lo sa come morto Zanza,
0: come è morto?
2: Zanza è morto mentre trombava. È il morto più bello del mondo.
3: Giambattista, ma cos'è che c'è in quel negozio di frutta e verdura?
0: Esatto.
3: Dai, va là in botta, fatti vedere.
4: Siamo alla frutta.
0: Esatto.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto realtà, bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
7: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Rewind.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
2: In ritardissimo chiude lui.
3: Oh, siccome che questo stupendo sondaggio.

0: ragione, ti ho già risposto. Andiamo di barzellette.
1: Vai.
0: C'è questa donna che va a trovare il marito in carcere.
1: Sì.
0: Ha fatto: caro, mi dispiace tanto. E fa: lo so, ma hanno condannato 30 anni di galera.
1: 30 anni?
0: Oh, non mi passerà più, non so come fare, non so come fare. Ascolta, fa lei.
1: 30 anni.
0: Un po' di tempo fa ho parlato col giudice che ti ha condannato e mi ha fatto una proposta un po' strana.
1: Che
0: quale fa lui?
1: Fatti.
0: E ha detto che se fossi andato a letto con lui, per ogni volta che avrei fatto sesso con lui, ti avrebbe scontato un anno di pena.
1: Però.
0: Mamma mia, brutto bastardo, porco schifoso. Ma
1: infatti,
0: come si permette? E tu cosa hai risposto? Fa lei: ascolta, adesso intanto prendi sulle tue cose che te lo spiego mentre andiamo verso casa.
1: Ciao. A questo punto salutiamo e ringraziamo Giacomo che ha aperto, lanciando il sondaggio e chiudendolo con la sua barza. Noi ci ritroviamo come sempre ogni giorno ore 16, perché cosa c'è?

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati da Andrea Mularoni. In apertura a Rimini, con la grande partita per il futuro delle concessioni balneari in vista della svolta prevista nel 2027. Le prime gare a Torre Pedere e Viserbella hanno raccolto 38 offerte per 27 aree, mentre sul resto del litorale prende forma il progetto dei maxi stabilimenti. Sono almeno 9 le macro aggregazioni già allo studio, con 91 bagnini coinvolti da Viserba a Miramare. Se tutti i progetti andassero in porto, oltre la metà degli stabilimenti tra il porto e Miramare potrebbe confluire nei nuovi maxi stabilimenti. Torniamo in territorio. Grande partecipazione ieri sera al Parco Ausa per Il senso di ogni cosa, la giornata dedicata ai bambini e alle famiglie.

0: famiglie che affrontano malattie oncologiche o rare. Una festa all'insegna della solidarietà, con giochi, momenti di approfondimento e una raccolta fondi a sostegno delle associazioni Insiamo e Oceano Blu. A chiudere una serata particolarmente partecipata al concerto di Fabrizio Moro, alla presenza anche della reggenza. Un'iniziativa che conferma il forte coinvolgimento della comunità sammarinese sui temi della solidarietà e dell'inclusione. Ci spostiamo a Roma. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia dopo il ricovero e l'operazione d'urgenza subita a Cuba. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino dopo uno scalo in Lussemburgo. Di Battista si trovava sull'isola per realizzare un reportage quando, il 28 agosto, aveva accusato forti dolori alla testa ed era stato ricoverato. Nei giorni scorsi era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Ora sarà trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, dove proseguiranno le cure e gli accertamenti. Gli esteri ora, nuovo monito di Vladimir Putin sul conflitto in Ucraina. Dal vertice dei BRICS in corso a New Delhi, il presidente russo avverte che l'eventuale invio di truppe europee sul suolo ucraino significherebbe una guerra contro la Russia. Parole che accrescono i timori di un'escalation diretta tra Mosca e la NATO. Intanto proseguono gli attacchi. Un raid contro un centro commerciale ha provocato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Lo sport in chiusura. Si accende subito il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con Marc Marquez e Marco Bezzecchi, i protagonisti del venerdì di prove a Misano. Dietro di loro Alex Marquez, Di Gianantonio e Morbidelli. Oggi pomeriggio le qualifiche per la gara di domani e la Team Sprint. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non dimenticate di scaricare la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna residua instabilità nelle prime ore del mattino, weekend che trascorrerà all'insegna comunque del bel tempo. Si segnala l'aumento della nuvolosità tra sabato notte e le prime ore di domenica per un rinforzo della bora con qualche fenomeno non escluso lungo i litorali romagnoli. Seguiranno però rapide schiarite nel corso della giornata con temperature che si confermano in ripresa ma senza eccessi di caldo. Temperature massime non oltre i 26-27 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Estate 2006.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Pronti 9 e mezza in punto di questo sabato 12 settembre da adesso insieme a Roberto Bagazzoli. Abbiamo 2 ore e mezza per chiacchierare veramente a briglia sciolta e ce n'è, sì, ce ne sono di cose da raccontare assolutamente. Parleremo di un fiocco azzurro, ma lo faremo con calma naturalmente perché c'è una grande star della musica che è diventata mamma. Poi, vabbè, insomma, un sacco di altre cose, fra cui anche nuove tendenze per quanto riguarda l'abbigliamento che ci aiuta anche psicologicamente. Preparatevi perché stamattina veramente ve ne racconto delle belle. Allora, intanto bentrovati. Questa incertezza, questa, no, ecco, instabilità meteorologica stamattina mi ha fatto uscire di casa praticamente con l'arca, perché a Pesaro alle 6 si è scatenato il finimondo. Spero tutto bene, adesso prenderò anche informazioni naturalmente. Nel frattempo, fra poco Major Lazer insieme al DJ Snake, subito c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: Siete su San Marino, le 9:37 minuti in questo istante. Buon weekend da Roberto Bagazzoli. Vi sto accompagnando con il Weekend Loco fino a mezzogiorno e sono pronto adesso, come sempre, a curiosare insieme a voi fra quelle che sono le novità della settimana. I potenziali numeri uno di domani danno il meglio di sé al 30° minuto e allora ecco Ernia, il nuovo singolo che si intitola Dedica.
1: Ascolti i successi di domani. San Marino.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Ernia con dedica fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Lo stress da rientro sembra si possa combattere anche aprendo le ante dell'armadio. Sembra strano a dirsi, ma è proprio così, è la filosofia del cortisol dressing. Il trend dove è nato secondo voi? Su TikTok, e oramai dilaga un po' ovunque. Naturalmente chi si pone nella modalità di combattere l'ansia e lo scontento della sindrome da rientro utilizzando l'outfit è un popolo sempre in aumento. Nello stesso tempo è capace di farvi sentire, no, curati, sicuri di voi stessi nelle prime giornate in ufficio. Il cortisolo, oramai lo sappiamo bene, è l'ormone dello stress, nemico giurato del nostro benessere e della gioia di vivere. Quindi, seguendo le logiche del cortisol dressing, non significa vestirsi male per pigrizia, ma fare una scelta consapevole. La definiscono sopravvivenza emotiva. Oh, siete stati solo in vacanza, voglio dire, no? Torniamo ridotti in una massa di esauriti, è quello il vero problema, accipicchia. E allora io come cortisol proporrei la cortisol music, in questo caso, che è quella di Radio San Marino adesso con Francesco De Gregori.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ullala, pronti a fare un viaggio nel tempo che ci riporterà al 1982, dove c'era lei. Bella, provocante, sicuramente grandonna, donna di carattere, gliene sono successe nella vita di tutti i colori. Loredana Bertè, non sono una signora.
2: Rivivi insieme a noi

Loredana Bertè con Non sono una signora era il 1982, siete su Radio San Marino. A proposito di donne, donne che vi devo dire, io ho sempre avuto un debole per lei. Apprezzata ancora di più con il tempo, no? Oggi è una donna che ha 71 anni in base a quello che ho visto. Ed è ancora una bellissima donna, insomma, si mantiene decisamente molto bene, al cinema ha fatto sognare gli italiani e non solo. Ornella Muti che è, fra le altre cose, diciamo che ha avuto poi alterne fortune, una volta un po' allontanatasi dal cinema per delle situazioni personali, ecco, relazionali, non proprio meravigliose, mettiamolo così, senza entrare nello specifico, ma diciamo che le sorelle Rivelli non sono state molto fortunate. Poi sua sorella Claudia, famosa per i fotoromanzi, ha avuto anche dei guai con la giustizia, insomma, piuttosto pesanti. Ma tornando al bello di Ornella Muti a Cipicchia, non so perché sono scivolato lì, sarà la tredicesima concorrente dell'edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Lo ha rivelato attraverso un video che è stato pubblicato da sua figlia Nike Rivelli su Instagram. Non vedo l'ora di vederla all'opera.

E intanto si sono fatte le 10, le voilà, buon weekend, siete insieme a Roberto Baghezzoli, questo è l'appuntamento con il Weekend Loco, sto chiacchierando con voi amabilmente, che facciamo? Ci prendiamo un caffè? Allora facciamo così, parte la canzone, se avete una macchinetta a tiro o magari state entrando in un bar, ecco, facciamo una cosa... ci colleghiamo, no? Ecco, attraverso l'universo. Te senti che roba stamattina. Dunque, a parte il caffè, noi fra poco sentiamo Irene Grandi con In vacanza da una vita. Subito c'è Safe con Parlar d'amore. Weekend.

Certo che l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, come sempre questo appuntamento fa, oltre a farci conoscere le cose nuove di grandi star, farci conoscere talenti emergenti legati al cinema, permette anche di veicolare messaggi importanti. Quest'anno la Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato ad esempio il nuovo cortometraggio che è stato promosso dall'Arma dei Carabinieri, che affronta due tra i temi più urgenti per i giovanissimi: è il cyberbullismo e l'inclusione sociale. Dal red carpet del Lido di Venezia è partito un messaggio potente ai giovani e alle loro famiglie, ovvero che la legalità si esercita ogni giorno, dentro e fuori dallo schermo, ed è una cosa, fra le altre, davvero molto molto bella. Se vi capitasse di avere l'opportunità, io credo che sia ovviamente da vedere e soprattutto da far vedere.

Erano Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, che si è buttata con sti due e veramente ha fatto benissimo, diciamoci la verità, ma anche perché è una donna talmente ironica che, ecco, le cose le riescono assolutamente bene. Lei è trasversale totalmente. Dunque parliamo di Taylor Swift. A proposito di personaggi, entra in un mondo decisamente insolito nella nomenclatura scientifica, ecco, mettiamola così. Forse era una delle poche cose che le mancavano fino a questo momento, perché c'è un gruppo di ricercatori dell'Università della California, rido perché adesso capirete, che ha scelto il nome della cantante Taylor Swift per un nuovo genere di insetti fitofagi scoperti in Australia. Si chiama Swiftiphilus e comprende 4 specie dedicate a Swift e ad alcuni dei suoi album. Pensate un po', la scoperta è stata presentata praticamente 2 giorni fa da una rivista specializzata che ha dedicato appunto questo numero a diversi tipi di insetti, fra cui è emersa questa cosa strana. Vabbè, che vi devo dire, adesso non ci sono notizie, siccome ci sia rimasta lei, perché voglio dire, blatte più o meno, ecco, a corti discorsi. Adesso Somber, My Body Isn't Ready.

0: Ritrovi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Rossi, ti prendo e ti porto via alle 10:23 minuti di questo sabato 12 settembre. Allora, non è una bella notizia, naturalmente quella che sto per darvi, se n'è andato Elio Zamuto. Questo potrebbe dire molto o niente se avete mai approfondito. 85 anni, abitava ad Oriolo Romano in provincia di Viterbo, originario di Siracusa, e aveva costruito una presenza riconoscibile soprattutto nel cinema poliziesco italiano degli anni 70, affiancandolo ad un'intensa attività dando voce a molti attori e personaggi del cinema e della televisione. Non ho detto ancora tutto, sono rimasto molto molto generico. Perché assolutamente lui è entrato nella vita di tante generazioni sotto diciamo spoglie cartunate, mettiamola così, perché era la voce di Gig Robot d'acciaio, quello degli anni 70, per capirci. Ecco, quindi un omaggio gli andava assolutamente reso, no? Ecco, da quelli di quelle generazioni praticamente là. Siamo arrivati al momento in cui ci gustiamo anche Siena Spyro, un altro grande talento che abbiamo incontrato in questo 2006, Great Expectation.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
7: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
8: 50?
7: No, sono 150. E quanto costa al mese?
8: 30 euro?
7: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
8: Una SIM?
7: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino. Back to School. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
9: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Gioco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
10: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Siamo arrivati alle 10:31 minuti, per noi è il momento in cui facciamo ancora un'altra scoperta fra quelle che sono le novità in programmazione qui su Radio San Marino per questa settimana, perché per le novità si comincia praticamente il sabato. E allora, attenzione, perché il nome naturalmente c'è tutto, sì, è Elisa, il suo nuovo singolo Kintsugi, lo ascoltiamo adesso.

Kintsugi ed Elisa, protagonista fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Nostalgia Brit, potremmo chiamarla così perché, diciamoci la verità, gli Oasis non si sono mai vestiti bene. Dico questa cosa guardandomi e me ne pento, ma a parte questo, eppure sono entrati nell'immaginario collettivo anche con il loro modo di presentarsi sul palco e a pubblico, freschi della loro presenza a Venezia per il film documentario sulla loro reunion Oasis Don't Look Back in Anger, che è nelle sale cinematografiche ovviamente di tutta Italia, presentato fuori concorso e approdato nei cinema. Il loro guardaroba sta assumendo mai come ora una forte valenza simbolica. Qui TikTok non c'entra. Io direi che si può parlare per sti due di vero e proprio rilancio. Sono fortunati perché loro hanno avuto una carriera, io sono un loro fan assolutamente, mi sono cominciati a balzare, no, ecco, un po' lì per quando hanno, cioè, cominciato a litigare, una cosa veramente insopportabile. Io non avrei mai voluto essere nella parte dei loro discografici che sono letteralmente impazziti. Boh, che sia una loro, diciamo, seconda giovinezza, mi viene da sorridere perché sono pazzi come due cavalli, ma staremo un po' a vedere. Intanto sappiate che sono diventati anche un trend nel modo di vestirsi. Noi invece abbiamo la nostra compilation adesso, dove fra poco ritroveremo Yugal insieme a Diman Angel e Ultranate, Jovanotti e Sergio Mendes, subito Enrico Ruggeri.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: Lei è assolutamente la Queen of Disco per antonomasia. L'album è del 79, Bad Girl, che viene anticipato dalla canzone che stiamo per sentire, che poi è finita anche all'interno di una colonna sonora di un film davvero simpaticissimo. Poi ne parliamo. È Donna Summer con Hot Stuff.
8: Rivivi insieme a noi le

assoluto e poi addirittura insomma premi straordinari. Ricordiamo che Hot Stuff vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale rock femminile nel 1979 e fu addirittura l'anno in cui quel premio venne assegnato per la prima volta, quindi c'è un record. Nel 2010 la canzone è finita al 104esimo posto nella lista di Rolling Stones delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, ma non è finita perché poi ci fu l'entrata nella colonna sonora di un film fantastico, davvero simpatico, ovvero Full Monty, non so se ve lo ricordate, no? Che raccontava la storia di questi squattrinati organizzati, ed era il 1997, proprio grande storia per dirsi anche ciao cari miei, io vi sto per abbandonare e sto per promettervi anche un ritorno, quindi una sorta di minaccia, perché ritornerò con voi domani mattina a partire dalle 7. Chiudo in bellezza con Emma, Fabri Fibra e Antidroga e subito la Top 50.

0: Buon sabato a tutti. Sta arrivando la top 50 amici adesso a mezzogiorno. Radio
1: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
0: Eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento con la nostra Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, la chart dei singoli più programmati durante la settimana qui da noi. Io sono Brunella Ugolini, un buon weekend a tutti da parte mia. Abbiamo questa settimana 5 uscite di classifica e 5 nuove entrate che piano piano nell'arco delle nostre 3 ore andremo ad ascoltare per intero naturalmente. Intanto vi dico che se ne vanno Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa con il singolo Girl Next Door. Se ne va Julie insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone, Gianna Nannini con Brescia e il singolo America Inc., la nuova versione. Ci saluta Brescia con il singolo D'addio e se ne va Baby K con il successo dell'estate, Tuca Macarena. Partiamo, 50° posto della chart occupato da Giselle, -7 per il suo Dimanche Midi Pill.
2: Numero 50.

vogliono svegliarsi la domenica a mezzogiorno. Sì, Giselle con Dimanche Midi Pill, mezzogiorno in punto. Eccoci insieme nella nostra top 50. Giselle al numero 50, ma in 49esima posizione abbiamo la prima nuova entrata della settimana con il nuovo singolo di Sienna Spyro, che abbiamo imparato ad amare proprio in questi mesi. L'ultimo suo successo è intitolato Great Expectation.

0: Nugianea, 4 posti in meno per il singolo Carré. Siamo al numero 48 della classifica ufficiale di Radio San Marino. In 47esima posizione abbiamo Rovazzi con i featuring di Arisa e Nino D'Angelo, 17 i posti in meno per la costiera amalfitana. Ma noi andiamo direttamente al numero 46, lì abbiamo Gabri Ponte e Jovanotti, meno 5 per DNA.
1: Numero 46.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il singolo Material Lover per Sienna Spyro scende di 7 posti in top 50, scivola al numero 45, è naturale. C'è una nuova entrata che abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo Great Expectation. Saliamo in 44esima posizione a questo punto, andiamo ad ascoltare Harry Styles. Per lui i posti in meno sono 12, l'ultimo singolo è Dance No More.
1: Numero 44.

0: Numero 43. In discesa.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo il singolo è intitolato Romantica e ultimo si piazza al numero 43 di Top 50, scende dal numero 40 meno 3, qui i conti sono veramente facili. Saliamo, ci aspetta Dito nella piaga in 42esima posizione, eh sì, meno 3 per lei e per l'ultimo lavoro, si chiama Businessman,
1: numero 42.

0: Olivia Rodrigo, molto brava. Drop Dead, l'ultimo lavoro, scende di 13 posti in top 50, siamo al numero 41. Vi ricordo che questa settimana abbiamo ben 5 nuove entrate, quindi vediamo brani che scendono di molte posizioni all'interno della chart. Devono dare spazio ovviamente alle novità musicali. In 40ª posizione c'è Malcolm Todd, meno 4, solo 4 posti in meno per il suo Earrings.
1: Numero 40.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
4: Numero 39.

0: The Serenity, eccolo in 39esima posizione con ben 10 posti in più questa settimana. Good Old Days è il suo ultimo singolo. Arriviamo ad Achille Lauro, a questo punto siamo in 38esima posizione con lui e con La Città degli Angeli, che scende di 5 posti. L'ascoltiamo subito.
1: Numero 38.

0: Si chiama Fireflies, l'ultimo singolo di Martin Garrix insieme a The U2 e la inconfondibile voce di Bono Vox. 8 posti in meno in top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino che vi accompagna il sabato all'ora di pranzo tra mezzogiorno e le 15. Siamo al numero 37 e siamo vicini alla seconda nuova entrata della settimana da ascoltare subito. In 36esima posizione per noi Ernia, nuovo singolo, si chiama Dedica.
1: Numero 36. Nuova

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Su Radio San Marino.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 18.

0: ritmo incalzante di Another con il featuring di 54 Ultra. Meno uno per Talk to You, siamo al numero 18 ed è questa sempre la Top 50, la nostra chart ufficiale, e questi sono i singoli più programmati durante la settimana qui da noi. Arriviamo direttamente al posto numero 17, Licia Ligabue, che è tornato con un nuovo singolo. Sale ma solamente di un posto con Qualcosa per te.
1: Numero 17.

0: Grande pezzo, ma d'altra parte lui è Bruno Mars. Possiamo stupirci? Non più ormai. Sappiamo che è bravo, bravissimo. Meno uno per On My Soul, in top 50 siamo al numero 16. Salendo, ecco per noi i Pinguini Tattici Nucleari, in discesa di 4 posti, Sorry e Scusa lo Siento singolo, che è stato al numero 1 di questa chart per 4 settimane non consecutive, a giugno e a luglio. 13 e 27 giugno, 18 e 27 luglio. Che dire? Un motivo in più per ascoltarlo? Ce l'abbiamo assolutamente. Eccolo, il singolo Sorry, Scusa, lo Siento al
1: numero 15.

0: 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 14. Stabile.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: con lei featuring Manu Chao. Stabile il singolo Viajando per il mondo al numero 14 della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Saliamo per incontrare The Bausa nuovamente, ma lo facciamo con il singolo che invece stiamo proponendo già da molto tempo. Parlo di Magnetic. Leggermente in discesa, solo un posto in meno, dunque al
1: numero 13.

0: Torniamo a nominarli i pinguini tattici nucleari, ma qui suono al featuring, ho la voce di Riccardo Zanotti, naturalmente per Fabri Fibra, numero 12 della nostra classifica ufficiale, la Top 50, più uno per il singolo intitolato Goya. Ed eccoci con Angelina Mango, torniamo ad ascoltare anche lei, con Marco Mengoni e Canto d'Amore, singolo che la scorsa settimana era in seconda posizione, era sul podio, scende di ben 9 posti andando al numero 11 e dando spazio a qualcun altro sul podio di questa settimana in Top 50. Ma intanto noi li ascoltiamo insieme, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore.
1: Numero 11.

0: Abbiamo fatto con Somber, con il suo ultimo singolo My Body Isn't Ready, stabile come la scorsa settimana, in decima posizione. Anche Noemi rimane ferma, resta lì al numero 9 della nostra chart, con questo ex numero 1 di Top 50 del 23 di agosto. Parlo di Tu cosa fai questa sera?
1: Numero 9.

0: eccola con il suo White Girl Wasted, ferma lì al numero 8 come 7 giorni fa. Musica italiana che continua e soprattutto uno dopo l'altro cominciamo ad avere dei calibri non indifferenti, brani che sono stati anche al numero 1 di Top 50, come nel caso di Flamenco Paranoia per Samurai J, che perde solo 2 posti questa settimana in Top 50 e va al numero 7. Al primato l'11 di luglio c'era appunto questo singolo che andiamo ad ascoltare subito.
1: Numero 7.

0: Merck & Kraman, proprio loro, con il featuring di Serena Brancale e Stash, quindi i The Colors, con Partenope. Stabili, fermi lì al numero 6 della nostra Top 50, un brano che è stato al numero 1 nella nostra classifica il primo di agosto e anche proprio nei giorni di Ferragosto. Grande pezzo dedicato proprio all'estate 2026. Grandi novità arriveranno sul podio tra poco, ve lo dico già da adesso, sì, ve l'annuncio in maniera ufficiale. Prima di quel momento però abbiamo Madonna da sentire in quinta posizione, in ascesa di due posti con Dance Theria.
1: Numero 5.

0: Grandi novità dal podio che vi annunciavo poco fa, le confermo adesso, perché in quinta posizione abbiamo Madonna con Dance Theory, ma in quarta posizione c'è Ugel con Email Angel al featuring Ultra Nate dagli anni 90 con Moving to the Sun, brano che 7 giorni fa era al numero 1 di questa classifica. Scende e non solo scende dal numero 1, ma lascia anche il podio arrivando in quarta posizione. Un singolo comunque fortissimo che andiamo ad ascoltare subito, e poi sul podio confermo grandi novità.
1: Numero 4.

0: Angel e al featuring Ultranate con Moving to the Sun, non più al numero uno di top 50, ma scivolato in quarta posizione. E al momento del podio, adesso ci siamo ormai. Vediamo cosa accade alla terza, alla seconda e alla prima posizione della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Ebbene, proprio al terzo posto abbiamo Peggy Goo con il featuring di Ayra Starr, che sale sul podio, guadagna una posizione con il singolo chiamato Woman.
1: Numero 3.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati

0: squadra in squadra. Inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
0: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
7: Continua il podio di Top 50, i singoli in assoluto più programmati durante questa settimana. Poco fa numero 3 Peggy Goo con Woman, ma in seconda posizione, guadagnando ben 14 posti, troviamo Saif con il nuovo singolo, si chiama Parlar d'amore.
8: Numero 2.

0: d'amore.
1: Saif dunque con Parlare d'amore, ben 14 posti in più guadagnato il podio della nostra chart al numero 2. Ma è il momento di scoprire il nuovo numero 1 della nostra classifica ufficiale, ed è subito lì per noi, ed è un ritorno di fiamma, eh sì, perché torna al numero 1 di Top 50 Tommaso Paradiso, che era presente al primo posto esattamente l'8 di agosto, quindi salta qualche settimana ed eccolo pronto per noi in questo 12 settembre. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola più 2, era comunque sul podio già al numero 3. Questo è il nuovo numero 1 della nostra chart, da ascoltare immediatamente insieme con i saluti, i ringraziamenti da parte di Brunella Ugolini. Rimandiamo il tutto domani nel pomeriggio della domenica tra le 16 e le 19, c'è Vetrina Top 50, dove ritroveremo questa chart nuova, ma con qualche aggiunta, sì, andando a ripescare una classifica nostra, sempre una Top 50 di Radio San Marino, ma di qualche anno fa. E questo lo scoprirete insieme a me domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Vi lascio con Mirko Zani e adesso Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ciao a tutti!
2: Numero 1.

0: Sono le 15, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zani e ben arrivati a questo nostro appuntamento nel weekend. Come sempre, permettetemi in apertura di salutare e ringraziare la professoressa Ugolini, che come sempre ci ha spiegato per filo e per segno la nostra Top 50, ovvero la classifica ufficiale della radio che senti, dove ci sono le canzoni più gettonate. Se vi siete persi qualcosa, domani alle 16 ci sarà un nuovo appuntamento con lei che fa ripetizioni. Praticamente oggi c'è stata la spiegazione ufficiale, domani fa ripetizioni, va bene? Per chi si fosse perso qualcosa, per chi non ha capito, per chi gli è sfuggito, magari ha detto qual è il numero uno, io adesso non ve lo sto a dire qual è il numero uno, è stata la canzone con cui vi ha salutato, non si può dire queste cose, va bene? Comunque domani alle 16 su Radio San Marino si riparte per un'altra avventura targata Top 50, che è poi la ripetizione di quella di oggi. Io vi dico che sono Mirko Zani, buon pomeriggio, ben trovati, saremo insieme fino alle 16.30, abbiamo un'oretta e mezzo da condividere a suon di musica e belle notizie, e si parte da Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola sta

0: Ma ballavamo così nel 1998? Ma che bella storia! Raul Oriana e Jocelyn Brown, Gypsy Rhythm 1998, canzone che abbiamo ritrovato all'interno del nostro pomeriggio qui su Radio San Marino. In settimana abbiamo letto una notizia che a me ha veramente sconvolto tanto, perché quante volte abbiamo sentito i nonni dire: è nel dolore che si cresce, è lo sbaglio, sbagliando che impari, perché nell'errore capisci quello che devi fare. E allora la cosa più bella invece è andare a vedere che gli australiani hanno detto: ribaltiamo completamente questo concetto. Allora, è stata fatta una ricerca da un'università di Sydney che ha evidenziato come ci sia quasi sempre una percentuale che non è poi così infinitesimale, cioè voglio dire, sono molte le persone che fanno parte di questa ricerca che continua a scegliere l'opzione sbagliata anche dopo averne compreso le conseguenze, ovvero: io capisco che fare così è sbagliato, però mi piace, però mi va di fare questo. Allora, hanno praticamente messo in discussione una cosa che era in essere da sempre, da una vita: sbagliando si impara, e questo non si può dire. La prossima ricerca però hanno già detto che sarà il male minore, perché si giustificano così. Ma se è sbagliato, perché l'hai scelto? Ma lo sapevo. E perché l'hai scelto? Perché è il male minore, cioè dall'altra parte si facevano più danni. Te capì? La prossima ricerca, dai.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Io lo so che l'avete fatto apposta a darmela adesso queste notizie, dovevate darmela all'inizio dell'estate, perché pare che da una ricerca sia stato uno studio, anzi non una ricerca, proprio uno studio, è stata fatta una cosa molto più approfondita, rivela che molte donne trovano più attraenti gli uomini con un po' di pancia rispetto ai fisici super asciutti o da palestra con tutte le tartarughe al loro posto. Invece le donne preferiscono la pancetta. Secondo i ricercatori questa preferenza non riguarda solo l'aspetto fisico, perché sennò sarebbero masochiste? No, vabbè, dai, ma cosa vuol dire? Va bene, comunque, allora non riguarda solo l'aspetto fisico, ma è legata a quanto percepito come calore umano, affidabilità, sicurezza e approccio rilassato. C'è uno che se la prende comoda, hai capito? Questo non va di corsa, questo non deve correre, non deve andare a fare la palestra, questo è tranquillo, non c'ha il calcetto. Perché comunque, no, uomo de panza, uomo de sostanza. Qualche tempo fa c'era anche una maglia che girava da quelle parti, io mi ricordo a Rimini, non so l'estate, adesso non mi chiedete l'estate perché non me la potrei mai ricordare, però c'erano delle magliette piuttosto divertenti che giravano per la spiaggia, dove c'era sopra questo slogan: uomo de panza, uomo de sostanza, e pare che funzionasse pure, capito? C'erano molte persone che si fermavano e sorridevano. Comunque va bene, io sono anni che lo vado dicendo, sono un po' interessato, ma... Fare...

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Sophie Alice Baxter con Take Me Home dal 2001, addirittura 25 anni questa canzone, non li dimostra affatto. Va bene, sono arrivate delle notizie che riguardano le costruzioni, le abitazioni, le case, i palazzi del futuro. Allora, pare che arriva dalla scienza, questa non è una cosa che mi sono inventato io, proprio è una cosa scientifica, lo trovate l'articolo se girate su internet, pare che sia stato scoperto il calcestruzzo a base di feci umane, è la scoperta che può rivoluzionare addirittura l'edilizia. Un gruppo di ingegneri ha testato l'uso di feci umane nel calcestruzzo ottenendo un materiale più ecologico, denso e resistente. Tutto questo viene ispirato dall'antica Roma, però arriva da lontano, quindi pare che già loro avessero questa idea e non so se... Vabbè, insomma, voglio dire, però non c'è il bugiardino. Non hanno detto se ci sono degli effetti collaterali. Per esempio, se una casa è nuova, tu hai appena fatto il rivestimento con questo calcestruzzo, perché suppongo che sia materiale da rivestimento, no? Quello che viene chiamato l'intonaco. Viene fatto l'intonaco con questo calcestruzzo. Secondo me i primi sei mesi non si riesce proprio a stare. Compratela d'estate, perché avete la possibilità di tenere le finestre aperte. D'inverno la vedo già un pochino più difficoltosa.

La canzone che sta per arrivare mette insieme fama, fallimenti, morte e satira sociale. Il punto non è indulgere nel pessimismo, ma ricordare che l'apocalisse viene annunciata continuamente e che, nel frattempo, la vita continua. A fare questa profonda riflessione è J-Ax, questa settimana tra le novità di Radio San Marino con il suo nuovo singolo che si intitola proprio Vita, Morte e Miracoli. Questa è la New Play. Ascolti i successi di

J-Ax, chiusura proprio tipica la J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, questa settimana tra le nostre novità di Radio San Marino, ovvero la nostra New Play. Ancora buon weekend da Mirko Zanni, insieme a voi fino alle 16.30, adesso parliamo di cinema, lo facciamo perché lo sapete è in pieno svolgimento il Festival di Venezia, che quest'anno ha avuto una particolarità molto importante, ovvero essere aperto dal documentario sugli Oasis. Bene, allora gli esperti l'hanno analizzato molto bene e anche, devo dire, i fans della band non sono stati e non sono rimasti soddisfatti di quello che hanno visto, perché hanno detto, l'hanno definito il peggior biglietto da visita per una reunion. Bene, allora, pare che comunque da tutto questo, nel raccontare il ritorno sulle scene dei fratelli Gallagher, Don't Look Back in Anger si dimentica di tutto quello che ha reso iconici gli Oasis. Ora, adesso non vado ad approfondire se riguarda le litigate tra i fratelli, oppure quanto loro curassero la loro musica, quanto particolare fosse la loro musica e il loro modo di arrivare al loro pubblico e di riuscire a tenerlo legato a sé per tantissimo tempo. La reunion è stata veramente un grandissimo successo, anche se hanno assicurato che non ci saranno dei dischi in uscita se non la registrazione di un concerto. Intanto noi registriamo la nostra Summer Compilation con Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, poi Kelis con Trick Me, ma si parte da Zerbe con Kumbaya.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Mirko Zanni.

0: Siamo tornati al 2004 con Kelly's Treat Me all'interno della nostra compilation, anche Giannalini e Zerb. Ancora buon weekend, bentrovati su Radio San Marino. Io sono Mirko Zani, insieme fino alle 16.30 in questo sabato, targato 12 settembre 2026. Ho detto tutto? Posso dirlo? Va bene, allora c'è una notizia che sta facendo discutere molto anche sul web, ha suscitato scalpore la scelta di un ristoratore della Brianza che ha deciso di diventare il primo ristorante child free, ovvero niente più bambini nel locale, o meglio, adesso ci spieghiamo. Basta bambini al ristorante, questa è stata la scelta che ha fatto il titolare di un locale, non diremo il nome ovviamente, della Brianza, all'ESMO addirittura, cioè possiamo dirlo? Va bene, comunque non è pensato per accogliere famiglie con bambini, non ci sono seggioloni o menù specifici per bambini. Questo non toglie che le famiglie possono andare al ristorante con i loro figli, però sappiano che non ci sono agevolazioni di nessun tipo, agevolazioni logistiche o alimentari, cioè i bambini devono essere abituati a mangiare quello che mangiano gli adulti e non c'è nessun problema. Interrogato sul perché di questa scelta un po' particolare, il titolare, il gestore del locale ha detto: l'ho fatto per tutelare la mia clientela, i miei clienti adulti, e per cercare di limitare i danni. Comunque sul web naturalmente si è scatenata la bagarre, chi è contro e chi è a favore, se ne dicono di ogni, ed è una cosa che sta tenendo vivo il dibattito.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Il nostro viaggio nel passato ci porta al 1987. Ritroviamo una band che è tornata prepotentemente di moda anche in questi giorni con l'annuncio del loro nuovo album che uscirà il 9 ottobre prossimo, The Man of the Future. Parliamo dei Pet Shop Boys, che noi ritroviamo però nella nostra collection con la loro It's a Sin su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le

1987 erano i Pet Shop Boys in attesa del loro nuovo album che uscirà i primi di ottobre, The Man of the Future. Li abbiamo ritrovati con It's a Sin nel nostro appuntamento con la Collection. Allora è arrivata una notizia che alcuni ricercatori hanno voluto intitolare a Taylor Swift un nuovo genere di insetti. Io non so lei come l'ha presa, perché non c'è la reazione che ha avuto lei. Non si sa se è onorata di questa cosa. E come, non lo so, è come per esempio prossimamente si potrà dire ogni Taylor Swift bella mamma sua, che non è bello detta così, cioè capisci? Però non è saputo, non è dato sapere come lei l'ha presa questa cosa. hanno chiamato questo genere di insetto lo Swiftephilus, va bene? Swiftephilus, tutto attaccato, adesso è un po' difficile pronunciarlo, non c'è il vulgaris, e di solito il latino dietro, quando ci sono questi nomi di animali in latino, dietro in alcune specie c'era anche il vulgaris, che era molto, dava quel senso di, che poi non so se vuol dire volgare in latino, adesso il latino io non è che avessi dei voti particolarmente alti, io spero che non ci sia la mia insegnante di latino ad ascoltarmi in questo momento, se no va a ritirare fuori le vecchie pagelle, mi rimanda pure a settembre, ma siamo già a settembre, va bene, dai.

A Radio San Marino intanto si sono fatte le 16, ancora buon pomeriggio e buon weekend da Mirko Zanni, ultima mezz'oretta insieme, quella che ci porterà alle 16.30, e visto che prima abbiamo parlato dei Pet Shop Boys che il 9 ottobre metteranno in circolazione il loro nuovo disco dopo un bel po' di tempo che non si facevano sentire, tra poco

Poi parleremo di un altro personaggio straordinario che ha deciso di intitolare il suo tour invernale al disco che uscì 50 anni fa e che fu iconico per tutti noi. Non vi anticipo nulla, non vi dico niente, ne parleremo tra poco. Intanto a Radio San Marino arriva Madonna.

0: A me emoziona sempre la voce di James Morrison, che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio con Get to You dal 2009. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati da Mirko Zanni, ultimi minuti insieme. Allora, prima abbiamo parlato dei Pet Shop Boys, adesso, signori, c'è un cinquantesimo da festeggiare, perché 50 anni fa usciva un album che è storico, Songs in the Key of Life. A firmarlo era Stevie Wonder, che ha da poco spento le 76 candeline e ha deciso di ritornare in tour dedicandolo proprio a questo album doppio meraviglioso, con all'interno un 45 giri. Pensate che questo album contiene le due canzoni, quelle più famose, poi ce ne sono altre che sono veramente straordinarie, ma le due canzoni che forse sono diventate un'icona per quanto riguarda questo artista, una è Sir Duke e l'altra è Isn't She Lovely, dedicato a sua figlia. Poi lì c'è anche una storia bellissima, pare che la voce che si sentiva all'inizio, il pianto di questa bambina piccolissima, fosse quella della figlia di Stevie Wonder, in realtà poi si è scoperto che non era assolutamente lei. Bene, Stevie Wonder partirà per una tournée invernale che ha voluto chiamare esattamente come il disco uscito 50 anni fa.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

La canzone che sta per arrivare celebra la volontà di riaffermare la propria credibilità di strada e il legame inscindibile con la cultura hip hop pura. A proporcela sono Marracash e Guè insieme con il loro nuovo singolo che noi questa settimana vi proponiamo come assoluta novità di Radio San Marino, ovvero come nostra new play, ma che dalla settimana prossima ritroveremo anche a scalare le posizioni della nostra top 50. Arriva Casini. Ascolta.

0: la vita.
1: Marrakesh Gue su Radio San Marino con Casini, canzone che questa settimana è una delle nostre novità, ma dalla prossima la ritroveremo nella programmazione giornaliera e non solo, secondo me scalerà anche molto in fretta alle posizioni della classifica della nostra Top 50. C'è un personaggio iconico che ha fatto parte di una sitcom americana che secondo me è rimasta nella storia e rimane nella storia, ma non solo della televisione, anche di molti di noi, delle nostre generazioni, ci ha fatto crescere. Parliamo di Happy Days. Vi ricordate sicuramente Fonzie, il personaggio forse più iconico di questa serie. Henry Winkler, che oggi ha 80 anni, ha svelato in un'intervista che 10 anni fa, a 70 anni, a un certo punto ha sentito il bisogno di aiuto, perché ha detto: ho capito che avevo bisogno di aiuto, ero fuori equilibrio, le mie difese mentali avevano smesso di funzionare. Oggi 80enne racconta che a un certo punto si era chiuso anche nei confronti delle persone che aveva accanto, ero come il formaggio svizzero. La solita battuta conclusiva degli americani, ma lui in particolare è molto simpatico e sempre con la battuta pronta, dice: mi sentivo come una fetta di formaggio svizzero, ero pieno di buchi da colmare. Finalmente sembra che sia riuscito a colmare questi buchi. Rimane comunque il personaggio iconico di questa sitcom straordinaria che era Happy Days.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
10: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
11: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Estate 2009.
5: Oh yeah!

Ma c'è il vostro caro e buon vecchio Hero sulla radio che senti, le ore 17, una manciata di secondi in questo sabato 12 settembre. È stata una super serata ieri qua a San Marino. A proposito, c'erano i Luna Pop con qualcosa di grande fino a qualche secondo fa. Gruppo che ha segnato la sua carriera anche qua a San Marino. Sono cresciuti tanto, diciamo che hanno alzato l'asticella e l'hanno suonata quella qualcosa di grande. Hanno vinto, se non sbaglio, il festival di San Marino nel 99, appunto, poi Luna Pop. Ma a proposito di grandi cantanti, ieri sera Fabrizio Moro qua live a San Marino, cerco di legare le due cose, c'è stato il senso di ogni cosa, evento dedicato alle patologie che colpiscono i più piccoli e non solo giovanissimi, ma un pubblico di tutte le età ha partecipato all'evento. Se qualcuno di voi

è stato, inviateci messaggi al 335 104 1027. Intanto che qua in Riviera weekend completamente a due ruote tra San Marino e Riviera, con il gran premio della Riviera di Rimini e San Marino. Tante cose di cui parlare, ma la musica, Moving to the Sun.

Daniele Silvestri con Salirò era il 2002 sulla radio che sentite il vostro Irol in questo sabato, dicevamo, del grande concerto del nostro Fabrizio Moro qua a San Marino, weekend completamente poi a due ruote, con la Riviera, il Gran Premio e Misano World Circuit, sabato che ha già regalato insomma un po' di spettacolo. Questa mattina Bezzecchi aveva conquistato una pole straordinaria con questo record, tra l'altro record della pista, primo pilota nella storia a scendere sotto il minuto e 30. E nella sprint però Marc Marquez lo ha superato. Domani comunque ci sarà la gara lunga, semaforo verde della MotoGP alle 14. C'è anche questa notizia che riguarda Lady Gaga, che è diventata mamma. Tra poco ne parleremo. Prima però vi dico, e li vedo già qui pronti a entrare nello studio della radio, ci sono i nostri amici Giovanni e anche la nostra Cami insieme a Ludovica. Si parla di Palio di Don Bosco. Si terrà domenica, quindi tra i tanti eventi tenetevi liberi anche per la giornata di domani, perché a Borgo Maggiore, a San Marino, ci sarà il Palio Don Bosco. Ma ne parleremo meglio tra loro e con loro tra pochissimo. Ora James Blunt con la sua nuovissima Taste Like Summer, e poi li abbiamo qua ai nostri microfoni.

0: E in questo sabato pomeriggio sono venuti a ritrovarci anche Ludovica Pacelli, Giovanni Giovagnoli e Camilla Giardi. Ciao raga, ci siete?
1: Ciao,
2: ci siamo.
0: Ecco, si avvicina ancora di più il Palio del Don Bosco, perché ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma sarà domani questa grande giornata a Borgo Maggiore, le sei frazioni che si sfidano in questa sana competizione, giusto? Avete trovato anche voi questo termine che mi è piaciuto. Ripartiamo da Ludovica facendo quest'ultima promo, quest'ultimo claim. Domani che cosa succederà a Borgo?
1: Domani la piazza sarà completamente full di persone, ecco. Bambini di ogni età, dai bambini agli adulti. Bambini di ogni età rende l'idea, però.
0: Noi siamo un po' dei bambini.
1: Sì, secondo me ci sta. Partiamo dalla mattina con la messa in piazza, poi successivamente ci sarà il pranzo comunitario sotto le logge, quindi riempiremo veramente tutta la piazza di Borgo, e poi si sposteranno assieme al corteo delle squadre, al giuramento dei capitani dentro la piazza, dove poi avverrà la magia, insomma, no?
0: Giovi, è tutto pronto? È domani.
3: Certo, anche se qualche ultimissimo ritocco, qualche diciamo perfezionamento, e va sempre fatto anche all'ultimo secondo. Mi ricordo l'anno scorso un gioco è stato cambiato proprio veramente last minute, però sì, siamo pronti e siamo carichi a palettoni.
0: Per il pubblico possono partecipare, magari ci sono anche turisti qua a San Marino, tutti possono partecipare a livello di pubblico, quindi si possono godere questo Palio del Don Bosco. Ci sarà da mangiare, da bere, insomma?
2: Ma certo, scherzi, c'è il pranzo appunto, ma soprattutto vi invitiamo a restare anche dopo il palio, perché ci sarà una band live che suona e la possibilità di cenare lì, quindi con piade, hamburger, siamo carichi anche da quel punto di vista.
0: Bene, quindi dicevamo 36esima edizione del Palio di Don Bosco, esatto. Domani a Borgo Maggiore, non mancate. E che altro dire, raga, buona fortuna, buon evento, ci vediamo lì domani.
1: Grazie mille.
4: Ma seguiteci sui social.
0: Bravi.
2: Assolutamente, e vi aspettiamo tutti.
0: La Ciao. Pagina sui social, raga, è?
2: Palio Don Bosco.
0: Non potevamo sbagliare.
2: No, non c'è possibilità di errore.

Pac, California Love. Abbiamo parlato di lui proprio qualche giorno fa. Intanto saluto Ludovica, Cami, Giovanni, sono stati qua per il palio di Don Bosco. Si terrà domani, ma veniamo a noi. C'è questo Tupac che ha quasi 30 anni dal suo omicidio e ha ottenuto una svolta nel suo caso. Una giuria di Las Vegas ha dichiarato Duane Kef D. Davis colpevole di questo omicidio, o almeno per averlo organizzato. Intanto dava uno sguardo anche alle uscite di ieri, venerdì, veramente tantissime, soprattutto anche Urban. Marrakesh e Gue, per esempio, fuori questa Casini, e proprio questa sera e domani saranno live all'ippodromo SNAI, San Siro, Milano. Chi se li va a vedere? Inviateci un messaggio, naturalmente 335 104 1027. 10 anni di Santeria. Tra le nuove uscite vedo anche Players Club 26, progetto con cui Night Skinny prova un attimo a fare una fotografia del presente e futuro del rap italiano. Dentro tanti nomi freschi: Lubi, Overlapa, Flaco G, Jimmy Nero, 18K, Macello. E Macello, tra l'altro, l'abbiamo avuto live qua a San Marino poche settimane fa. Un format che negli anni ha intercettato e lanciato molti artisti, tra cui quel Tony Boy molto discusso e in questi giorni per le sue vicende, Nerissima Serpe, Kid Yugi, ma anche Artie 5, che ce lo ascoltiamo ora con questa Swag Music.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Tommaso Paradiso, super anno per lui, ritorna a Sanremo, il suo tour ha macinato parecchi chilometri dal vivo tra palazzetti, festival. Poi si è preso questo Toscana virus che lo sta tenendo fermo, insomma, pare sia finito, però insomma non lo conoscevo neanche questo Toscana virus, pensavo fosse una scusa per dire sto in Toscana un po', e invece è proprio una puntura di un pappataccio. Beh, si scoprono cose come le novità musicali grazie alla nostra new play. Ora c'è Miley, che non è Miley Cyrus, cioè sì, è Miley Cyrus, ma non la dobbiamo più chiamare così. È uscito il suo nuovo singolo Buzz Persuades, che tra l'altro è il titolo del suo prossimo album, in uscita tra pochissimo. Ce l'ascoltiamo, Miley. Let's go.

Miley con Buzz Persuaders, questo nuovissimo singolo e che è il title track del suo prossimo progetto che uscirà il 18 settembre, quindi tra una settimanella. Tra poco ascolteremo anche altre novità uscite proprio in questi giorni, come Elisa con Kintsugi e anche la coppia Joliet Achille Lauro con Per Noi, questo nuovissimo brano. Intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335 104 1027, ci tuffiamo nella nostra Summer Compilation, tre brani senza interruzioni. Ci sono Bruno Mars con On My Soul, Shepard con Let Me Down Easy, si parte con i Negramaro. Estate, bella l'estate, tra un po'... freschino.

0: Shepard, Let Me Down Easy, il 2015 sulla radio che senti, e si avvicina pian piano, anche adesso non è che voglio mettere l'ansia, però l'Eurovision Song Contest del prossimo anno. E perché noi ne parliamo già a settembre del 2026? Perché partono anche le iscrizioni per il Dreaming San Marino Song Contest 2026-2027. Sono aperte queste iscrizioni, primi casting in presenza già fissati per ottobre. Naturalmente tutte le informazioni le trovate sul sito dreamingsanmarinosongcontest.com. Chi ha partecipato l'anno scorso per San Marino all'Eurovision Song Contest? Lui, Gabry Ponte, che ascoltiamo insieme a Jovanotti in questa nuovissima canzone, si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
4: 50?
3: No, sono 150. E quanto costa al mese?
4: 30 euro?
3: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
4: Una SIM?
3: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
5: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci

vai su team.sm. Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney.

0: 46 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Momento collection, salto indietro nel tempo, andiamo negli anni 90, un pezzo che ha una storia in realtà lunghissima. Nel 96 i Fugees presero un grande classico di Roberta Flack e lo trasformarono completamente, ci misero dentro soul, hip hop e Lauryn Hill. Killing Me Softly.
1: Rivivi insieme a noi

sulla radio che senti le 18:01. In questo momento c'è il vostro Hero a tenervi compagnia. Tra poco parleremo di questa nuova fase della vita di Lady Gaga. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, la pop star sarebbe diventata mamma per la prima volta. Rimaniamo sul tema femminile perché andremo ad ascoltare anche le novità musicali. C'è Lisa con Kintsugi, questo nuovo singolo che dà anche il titolo al suo album che uscirà il 27 novembre. Ma partiamo dalla regina degli streaming dell'urban italiano, Anna, che se non sbaglio ha anche una data a Bari. Si chiude il suo tour estivo, White Girl Wasted.

Baby Bird, You're Gorgeous, il 1996 sulla radio che senti. Cosa sono passati? 30 anni. Il tempo vola. Ma a proposito di Baby, c'è una nuova fase della vita di Lady Gaga, secondo quanto riportato nelle ultime ore da alcune riviste, alcuni social spoiler guys, ecco, Page Six in questo caso. La pop star sarebbe diventata mamma per la prima volta insieme al compagno Michael Polanski. Non c'è nessun annuncio ufficiale da parte di Lady Gaga, non è che si conoscono ancora il nome, il sesso del bambino, né la data esatta di questa nascita. Notizia che è emersa dopo che appunto la coppia è stata fotografata in questa passeggiata nel nord della California insieme al neonato. Lady Gaga, 40 anni, legata a Polanski dal 2019, e negli ultimi anni avevano parlato diverse volte del desiderio di avere un bambino, definendo addirittura la maternità il suo prossimo grande ruolo, parlando di Lady Gaga. Arriva anche al termine di un periodo bello tosto, professionalmente l'abbiamo vista un po' ovunque, e ad aprile ha concluso il Mayhem Bowl, uno dei tour più importanti della sua carriera. Bella per Lady Gaga, le facciamo tantissimi auguri. Rimanendo sul tema delle cantanti al femminile, torniamo nel bel paese, c'è lei, Dito nella Piaga. È uscito il suo album Miss Italia, anche quest'anno possiamo dire grande hype, grazie a Sanremo. C'è un estratto che sta piacendo molto, Businessman.

Break in May 2020, che anno... Lasciamo stare, c'è il vostro Hiro sulla radio che senti in questo sabato 12 settembre. Come ve la passate voi? Che cosa combinerete stasera o domani? 335-104-1027 è il numero di riferimento. Tra poco andrò a leggere i messaggi che arrivano, alcuni molto molto simpatici. Intanto c'è un nuovo riconoscimento particolare per Vasco Rossi. L'Università degli Studi di Salerno ha deciso di conferirgli un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Tosta, cerimonia che si terrà il 7 ottobre nel campus di Fisciano, e il riconoscimento vuole celebrare non solo il percorso musicale di Vasco, ma anche il suo peso culturale, comunicativo nella società italiana. Al di là delle canzoni, degli stadi pieni, è diventato, possiamo confermarlo, un fenomeno di costume. Ha raccontato generazioni, provocazioni, fragilità e, dopo 40 anni di carriera, da vita spericolata agli ultimi tour da record. E possiamo chiamarlo Dottor Vasco adesso? Fa strano come cosa? Andiamo da un suo collega ora, Ligabue, non si ferma neanche lui e dovrebbe partire un suo tour europeo tra pochissimo, e ha dedicato un'uscita ai suoi fan anche in questo 2026, la nuovissima Qualcosa per te. Ligabue qua su Radio San Marino.

Jamiroquai, Runaway 2006 sulla radio che senti, anni d'oro della nazionale italiana di calcio. Chissà se torneranno più quei tempi, mentre invece veniamo noi. Intanto Jamiroquai, che sono stati poco fa in Italia lo scorso 4 luglio al Lucca Summer Festival, unica data italiana del loro tour mondiale. Vedremo se torneranno nei prossimi anni, al momento non ci sono comunicazioni a riguardo. Continua la musica sulla radio che senti con uno degli artisti che probabilmente rappresenta meglio il pop di questo 2026, Sombre, che continua a crescere praticamente settimana dopo settimana. Questo brano che ascoltiamo ora si intitola My Body Isn't Ready e questa settimana ha raggiunto il suo miglior piazzamento finora nella classifica britannica. Anche uno dei suoi brani più personali ha raccontato di averlo scritto pensando alle insicurezze, all'autostima, al rapporto col corpo, lasciando spazio però a ognuno per interpretare a modo suo questa canzone.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Momento New Play sulla radio che senti. Arriva Kintsugi di Elisa. E un po' immagino la conosciate tutti, quella tecnica con cui una ceramica rotta viene riparata mettendo in evidenza le crepe con l'oro. E insomma, Elisa ha preso proprio questa immagine per parlare delle fragilità, della fragilità e di tutto quello che attraversiamo nella vita. Brano prodotto da Dardust e arriva l'album intitolato proprio Kintsugi il 27 novembre. Elisa,
0: ascolti i successi

0: dimenticare.
1: E chi si dimentica di Elisa con questa voce incredibile, Kintsugi, title track del prossimo album che arriverà il 27 novembre. Possiamo dire che sarà un anno molto importante per Elisa, si avvicina al traguardo del 2027 in cui festeggerà 30 anni dall'inizio della sua carriera discografica, e li festeggerà in grande l'11 settembre del prossimo anno, però, quindi tra 365 giorni, all'RCF Arena di Campovolo con Soundtrack 9727. Non sarà solo un concerto, ma un'esperienza dedicata al suo mondo, installazioni, una mostra sulla sua carriera, ascolti dei master originali, ci sarà un'area cinema. Viva Kintsugi, ma soprattutto la nostra Elisa. Ora tre brani non stop con la Summer Compilation e tra pochissimo l'agenda dove promuoviamo gli eventi nel circondario o nella nostra zona. Tre brani non stop, dicevamo, Bruno Mars, Giorgia, partiamo con Manu Chao, Bongo Bong.

0: Agenda di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. Se siete in zona Rimini, oggi c'è anche un appuntamento che unisce musica, solidarietà, approfondimento alla Serra Centofiori. Nel parco 25 aprile va in scena la terza edizione di Voci per Gaza, evento organizzato per sostenere il lavoro della ONG riminese Educaid in Palestina. Ingresso offerta libera, ricavato che sostiene una campagna dedicata ai bambini di Gaza, in particolare i più fragili, e ai bambini con disabilità attraverso attività educative, supporto psicologico, ausili per la mobilità e la partecipazione scolastica. Programma intenso che è già partito alle 18 con un talk, dalle 20 si passa alla musica dal vivo, diversi artisti del territorio, fino all'esibizione di Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore della Cruz, e la chiusura col DJ set Remembers Lego di Berter Corbelli. Quindi non solo musica, una giornata pensata per trasformare partecipazione e intrattenimento in aiuto concreto. Oggi a Rimini, Voci per Gaza.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità. San
4: Marino, New Play. Miley, Bass Persuaders.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
7: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
8: 50?
7: No, sono 150. E quanto costa al mese?
8: 30 euro?
7: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
8: Una SIM?
7: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
9: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
10: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena,

0: Spagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
2: Momento collection, andiamo nel 1982. Combat Rock, uno dei ritornelli più riconoscibili della storia del rock, appunto. Should I Stay, Should I Go? E all'epoca non fu un grande successo immediato dei Clash, ma 10 anni dopo tornò in classifica e arrivò alla numero 1 in Gran Bretagna. Tensioni interne della serie Resto o me ne vado? I The Clash.

0: musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti, le ore 19, spazio alla nostra redazione con le news.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per il giornale radio. Compie 150 anni la Statua della Libertà, monumento simbolo dell'identità sammarinese, realizzata dallo scultore Stefano Galletti, donata a San Marino dalla nobildonna tedesca Ottilia Wagener. Da un secolo e mezzo veglia al centro del cuore politico e sociale del paese, in Piazza della Libertà. Proprio lì, in occasione del suo compleanno, in questi minuti sono in corso le celebrazioni con un Alexio Magistralis di Valentina Rossi e di Suor Maria Gloria Riva, alla presenza dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Si torna a parlare del termovalorizzatore sul Titano. Dopo l'associazione micologica interviene il gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell'ambiente. Rilanciano l'allarme, denunciano impatto ambientale e paesaggistico per un territorio esiguo come San Marino, traffico insostenibile di camion di rifiuti, aumento dell'inquinamento anche del suolo, dell'aria e dell'acqua, e sollecitano una strategia diversa basata su riduzione dei rifiuti, differenziata, riciclo, economia circolare. Gli esteri: se Zelensky desidera incontrare Putin è libero di recarsi a Mosca e l'invito rivoltogli rimane valido, lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo che il presidente ucraino ha proposto un incontro con Putin alla G20 di Miami. Sul terreno intanto continuano gli attacchi incrociati. Secondo fonti ucraine, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale provocando un morto e due feriti. Droni ucraini avrebbero invece colpito due città russe causando incendi e danni a strutture industriali e infrastrutturali. Esplosioni segnalate anche ad Odessa, mentre il ministro della difesa russo riferisce di attacchi con droni nella regione del Kharkiv. Ci spostiamo in Italia con l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltarla il PM Edoardo De Santis insieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascata, chiamata come persona informata sui fatti per ricostruire l'attività finanziaria dell'imprenditore e il suo rapporto con Ranucci. Lo sport, motori: Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Misano davanti a Marco Bezzecchi, a Jorge Martin come ad Aragon. Allo spagnolo basta un sorpasso alla prima curva per avere ragione dell'italiano, con le posizioni che poi restano invariate fino in fondo. Domani gara lunga alle 14 con Bezzecchi in pole position. E a proposito di pole, Lando Norris si prende la prima posizione nelle qualifiche del GP di Madrid, circuito al debutto in Formula 1. Il britannico precede di 11 centesimi Antonelli, in seconda fila Verstappen e Hamilton, in terza Leclerc e Russell. Domani alle 15 il via alla gara. È tutto per questa edizione, buona serata, vi lascio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche la giornata di domenica sull'Emilia Romagna trascorrerà all'insegna del bel tempo dopo una seconda parte di settimana dove una perturbazione ha fatto il suo ingresso e ha portato ad un addolcimento delle temperature massime. In questo caso avremo prevalenza di bel tempo, al più un po' di nuvolosità soprattutto tra sera e prime ore del giorno, ma le temperature massime non andranno oltre i 26-28 gradi, quindi un clima tipicamente settembrino. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ringraziamo Anna Sirotti, la nostra giornalista, e anche 3B Meteo per questa panoramica. Continua la diretta insieme a Irol qua su Radio San Marino, sarò con voi fino alle 19.30 e oggi cala il sipario anche sull'83esima mostra del cinema di Venezia. E alle 19, quindi ora, sta partendo la cerimonia di chiusura, si assegneranno i Leoni d'Oro, ci sarà anche un momento musicale perché arriverà Francesca Michelin, reduce da Magia Bianca, il suo ultimo album, che insomma farà una sua esibizione. Ripartiamo invece dalla musica anche su Radio San Marino con Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, Partenope. Week.

Tattoo All The Things She Said, il 2002 su Radio San Marino, sul vostro Irole. Allora, dicevamo, si chiude oggi anche questa 83esima mostra del cinema di Venezia, e quest'anno al Lido non sono mancati né grandi nomi né momenti discussi. Uno dei simboli sicuramente George Clooney, premiato con il Leone d'Oro, la carriera protagonista anche di questo intervento molto politico sull'America, sul potere dei grandi miliardari, dell'informazione. È molto interessante. Poi il ritorno di Nanni Moretti, mancava da 37 anni e c'è stata un'ovazione anche per lui. Probabilmente, a proposito di ovazioni, il momento più impressionante è arrivato con Naza, questo documentario israeliano sulla guerra a Gaza, 25 minuti di standing ovation, bandiere palestinesi, in sala anche Gali tra il pubblico. Molto chiacchierato questo DAO, contestato dal governo ucraino per la presenza in concorso, mentre il regista Krzanowski ha ribadito pubblicamente di essere contro l'invasione russa. A Venezia anche il tema dell'intelligenza artificiale con Be Brave, questo documentario su Renzo Rosso, quindi c'era un po' di tutto, eh? Cinema, politica, guerra, tecnologia e parecchi applausi. Questa sera scopriremo anche chi porterà a casa il Leone d'Oro. Torniamo alla musica, c'è Gaia, un po' brasiliana, un po' italiana, dedica questo brano a Lavannoni, che ci teneva a portare un po' di bossa nova, bossa nostra.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Momento New Play sulla radio che senti. Arrivano due nomi freschissimi. Uno ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest del 2022, Achillone Lauro, e l'altro è Joelie. Per la prima volta insieme hanno fatto anche questo pezzo live durante uno stadio di Joelie, e ricordiamo anche che sono due artisti che hanno un 2027 bello piazzato, organizzato, con tanti concerti già sold out. Ci ascoltiamo questo nuovissimo brano, per noi Joelie, Achille Lauro.
2: Ascolti i successi

0: Sugar sulla radio che senti, il vostro Iroletti in questo sabato 12 settembre. È arrivato il momento dei saluti, ma insomma si prospetta un weekend interessante qua nella Bassa Romagna, un pochino di freschino ma dovrebbe tenere botta il bel tempo. Vi ricordo anche l'appuntamento domani con il Palio Don Bosco a Borgomaggiore, grande festa e in una location di San Marino sottovalutata possiamo dire, ma sotto il centro storico, cioè il centro di Borgo, patrimonio dell'UNESCO, veramente un bellissimo angolo di paradiso dove vivere. Poi domani il Palio Don Bosco, si parte dalla mattina fino alla sera. E è stato un piacere rimanere con voi. Vi ricordo anche che tra pochissimo arriverà Rafael Nunez con Radio Caribe e domani noi ci risentiremo dalle 19 con Republic, il fuoriforma dedicato alla musica hip hop con tante novità musicali all'interno. Ascolteremo anche il nuovo album di Erykah Badu e Alchemist, ma anche il nuovo progetto di Busta Rhymes e J Dilla e tanto altro anche della scena italiana. A proposito di rap, hip hop, underground, non vi lascio a mani vuote, togliamo underground, ma vi saluto con Ernia e questo brano che chiude il capitolo Per Soldi Per Amore, il suo album che ha già ottenuto il doppio platino, dedica una dedica a Milano. Io invece vi dedico un buona serata, un abbraccio, ci risentiamo domani sera e poi da lunedì.
1: Che nome dai ad un sogno, sono le

mai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Devo concludere anche questa puntata meravigliosa del 12 di settembre. Settimana scorsa avevo parlato degli miei amici di Cesena che mi hanno ospitato in una meravigliosa villa, quindi io li ringrazio di nuovo e li aspetto domani, che il 13 di settembre al Capriccio di Cesena. Muchas gracias a todos, pasen todo un buen sábado. Saluto a tutti quanti, un beso y un abrazo de parte de Rafael Núñez, y como siempre les espero sábado próximo aquí a las 8 de la noche.

0: Avete ascoltato Radio Caribe. Caribe.
1: Buona serata. Sono le 21. Radio
2: Radio San Marino. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
3: La musica dagli anni 90 ad oggi.
4: 1997.

Okay, people, we got a times. Okay.

0: king of rock. All rock, king rock, king rock. La radio.
1: Chi senti?
2: Chi senti?
1: Radio.
0: Radio.
1: San Marino.
3: 90 all'ora. Su Radio San Marino.
4: La musica dagli anni 90 ad oggi.
5: 1995.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
0: 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
2: La musica dagli anni 90 ad oggi.
3: Buona serata. Sono le 22.
4: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22, il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console, Fabio Cori.
5: Riviera Sound. Fabio Cori. On the mix.

Enjoy. Enjoy. Enjoy.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
3: Buona serata. È mezzanotte.
1: Welcome to

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
1: Buongiorno, è l'una.

0: rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.